notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

La cima dell'Everest, il tetto del mondo, alto 8.849 metri. Junko Tabei fu una donna davvero straordinaria. Non soltanto fu una grande alpinista, ma anche una viaggiatrice, un'esploratrice, una musicista, una madre. E praticò la montagna tutta la sua vita, perché scalò non soltanto altre montagne in Himalaya come l'Annapurna, ma anche le più alte montagne di tutti i paesi del mondo. E lo fece soltanto in compagnia di altre donne, forti, determinate, appassionate, coraggiose, generose come lei. Volle proprio dimostrare con queste sue imprese e questa sua passione che le donne possono tutto. E come lei possono arrivare sul tetto dei loro sogni. Junko Tabei è stata importante anche per altre iniziative, perché ha trasmesso la sua passione ai ragazzi, in primis ai ragazzi della sua terra, il Giappone, e poi ai ragazzi di tutto il mondo, creando ovunque associazioni giovanili di escursionismo e

0: E siamo, mi sembra tutti di capire qui, che questo sì che è il momento, allora, dell'entusiasmo,
1: ripetere,
0: è arrivato.
1: Devi ripetere insieme a me,
0: ce la posso fare.
1: Devi ripetere. Pronti a cantare?
0: Pronti a cantare?
1: Pronti a ballare?
0: Pronti a ballare?
1: Pronti a gioire?
0: Pronti a gioire?
1: La sigla sta per partire!
0: La sta per partire!
1: È partita, tranquillo.
0: Partì.
2: Sveglia ragazzi, sortiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.

0: bentornati amiche e amici al Buongiorno di Radio Kids. Io sono Papa Marco, lei qui accanto è Arianna.
1: Sempre con voi.
0: A farvi compagnia fino alle 8.30 di questo venerdì 29 maggio. Arianna, ma ti rendi conto che siamo arrivati al termine?
1: Maggio
0: due
1: sta
0: giorni
1: finendo.
0: E giugno arriverà. Ecco, non siamo tanto tristi, ma poi le... Bentornati amiche e amici al Buongiorno di Radio Kids. Io sono Papa Marco, lei qui accanto è Arianna.
1: Sempre con voi.
0: A farvi compagnia fino alle 8.30 di questo venerdì 29 maggio. Arianna, ma ti rendi conto che siamo arrivati al termine?
1: Maggio
0: due
1: sta
0: giorni
1: finendo.
0: E giugno arriverà.

0: cosa, sarebbe, i supereroi.
1: Oppure sarebbe una festa di spazzacamini.
0: Spazza
1: o di
0: spaventapasseri,
1: non lo so. O di dolci giganteschi.
0: Diteci voi la vostra festa, come
1: pizze,
0: sarebbe
1: pizze,
0: la vostra,
1: la festa di pizze,
0: la vostra festa a tema. 333 6690 818. Ma cominciamo subito con un messaggio che è arrivato che molto presto questa mattina. Ciao ciao Radio Kids, oggi
1: buongiorno.
0: Per me è un giorno importante, faccio l'esame di

0: giacca, la giacca di Dragon Ball qui al Buongiorno di Radio Kids. Bentornati, sono le 7.42, qui c'è sempre Papà Marco e c'è sempre Arianna.
1: Eccoci, che questo maggio che sta finendo, questo maggio sta finendo, ma non...

0: Vero? Non l'avrai. No, perché se no raccontaci come sarai vestita. Ecco, così. Che look hai scelto per fare la foto del saggio di danza?
1: E poi ci dovete raccontare tutto di questi saggi. Ne parliamo nelle prossime giornate. Esatto, prossime giornate. Balleremo insieme.
0: Ciao Radio Kids, sono Aurora da Vittorio Veneto. Volevo salutare Papà Marco perché non so se venerdì posso scrivere. Venerdì prossimo. Ma grazie Aurora. La mia festa sarebbe a tema animali. Potete mettere per favore puzzola dello zecchino d'oro? Ma certo che sì, Aurora. Ma grazie per questo saluto in anticipo, perché non sa se venerdì ci può ascoltare. Allora io ti mando un grande abbraccio, abbraccioso. Passa un'estate splendida, meravigliosa, strabiliante, tutta piena di colori. E poi ci risentiremo qui ai microfoni di Radio Kids a settembre con l'inizio della scuola. Quindi ti mando un bacio grandissimissimissima, Aurora! Da Vittorio Veneto, chissà se nel mio peregrinare estivo arriverò anche a Vittorio Veneto. Vabbè. Comunque vi avverto intanto, nel frattempo vi avvisiamo che alle 8 ci sarà un ospite telefonica qui, avremo un ospite molto importante, attenzione, non perdetevi
1: un piano di energia, sarà un piano di energia.

0: Bene, bene, mi diverte troppo la festa, tutti blu, immagino tutti gli invitati, tutti
1: sì.
0: È pronta anche Puzzo, sono tutti pronti i nostri, le richieste dei nostri amici ascoltatori, è vero? Buongiorno, mi chiamo Amelia,
1: buongiorno,
0: ho 6 anni
1: Amelia.
0: E vivo a Pavia, è vero?
1: Buongiorno, ben arrivata Amelia.
0: Se dovessi fare una festa, tema sì. Sarebbe sicuramente tema What a Andri!

0: tutti.
1: Ma ciao Chiara.
2: Come stai? Come stai?
0: Bene, voi?
1: Bene, molto, molto, molto bene.
2: Allora, dovete sapere che ieri è stato il compleanno di Chiara. Chiara Condello, una grandissima attrice, perché ieri, ve lo diciamo subito, ieri è uscito un film al cinema che si intitola Innamorarsi e altre pessime idee. E Chiara, la nostra Chiara, che è al telefono in questo momento con noi, è la protagonista, è la figlia di due protagonisti del film.
1: Un ruolo importante, Chiara?
0: Sì, esatto.
2: Ecco, allora io intanto faccio una cosa, Chiara, visto che ieri è stato il tuo compleanno.
1: Resisti, Chiara, resisti.

0: Sui finali di solito tende a non finire. Chiara, è stata una bella festa di tuo compleanno. Ho visto tanti palloncini a forma di cuore.
1: Sì, un sacco.
0: Vero?
2: Ma che tema? Aveva un tema la tua festa?
1: Allora, diciamo di no. Cioè, ieri sono andata a fare un escape room.
2: L'escape room, è andata a fare l'escape room, è bella, io non ci sono mai riuscito, sono sempre rimasto bloccato, sono sempre venuti a tirarmi fuori dall'escape room,
0: Era divertente, Chiara?
1: Molto, era Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Bellissimo.
2: Bello, bello, bello.
0: Bello.
1: Sì, era bellissimo e c'erano un sacco di mie amiche e ci siamo divertite un sacco, infatti.
0: Ma ti credo, che bello, bella. Bellissimo.
2: Ma siete riuscite ad uscire dalla room, vero? Sì. Perché sei qui al telefono,
1: sì,
2: quindi
1: mancavano 2 minuti e alla fine siamo uscite.
2: Wow,
0: grandi ragazze,
2: sul filo di lana ce l'avete fatta.
0: Beh,
2: che
0: una
2: bello.
0: Bella, sì.

0: visto, è bellissimo.
1: Sì, infatti lo dovete andare a vedere perché veramente merita.
0: Vabbè, lo faremo. È uscito. Anche perché devi sapere, Chiara, che tu hai lavorato, tu eri praticamente il ruolo nel film è la figlia di Grazia Schiavo e di Lino Guanciale, due grandi attori, insomma, che si conoscono. E Grazia Schiavo è una mia carissima amica. Lo sai?
1: Ah,
0: attenzione! Attenzione, perché senti un po', cioè un attimo, una sorpresa, eh? Aspetta, Chiara, aspetta, vediamo un po' se ci riesco. Allora, senti un po' qua.
2: Ciao Chiara, volevo darti i miei migliori auguri di buon compleanno e augurarti una bellissima giornata. Del resto lo sarà, perché tu la stai iniziando nel migliore dei modi, perché un po' perché sei con Marco, che è bravissimo, e un po' perché stai facendo qualcosa che ti piace veramente fare, e lo hai dimostrato nella tua primissima esperienza cinematografica, in cui ti sei lasciata coinvolgere in un modo incredibile. Si vedeva dal tuo modo di stare in ascolto, attenta, sempre molto preparata, e anche

0: devo dire che è quello che mi piace fare, infatti.
1: Ma te la ricordi il tuo primo giorno sul set di questo film? Anche perché tu nasci come content creator, tu realizzavi dei video su YouTube, giusto?
0: Sì, esatto. Con la mia famiglia facevo appunto questi video su YouTube e anche li faccio adesso.
2: Ancora, sì.
0: Finché poi ho detto, vabbè, proviamo il cinema.
1: Hai capito?
0: Il giorno di set, sì? Me lo ricordo come se fosse ieri. Era luglio, faceva un caldo tremendo.
1: Che meraviglia.
0: E io ero vestita con i giacconi pesanti, quindi...
1: No. Bene, perché il cinema è così, eh.
2: Mamma
1: il cinema
2: mia.
1: È così.
2: E quindi sì. Come hai fatto?
0: No, poi ce l'ho fatta, facevo caldo, stavo sudando, ma poi ce l'abbiamo fatta alla fine.

0: questo film avevo un cagnolino. Ok.
1: E tu hai un cagnolino, se non sbaglio, proprio a casa.
0: Sì, ce l'ho.
1: Che si chiama Rocky.
0: Sì, esatto.
1: Ok, va bene. Però in questo film, insomma...
0: ecco, infatti ero abituata con i cani.
2: Ok, bene.
0: E praticamente non riuscivo a dire come si chiamava, così hanno cambiato il nome.
2: No! Ma perché? Esatto. Perché qual era il nome? Come, che nome era?
0: Perché non me lo ricordo, appunto.
2: L'abbiamo eliminato.
1: Era talmente difficile. E poi nel film invece si chiama...
0: Mico, che poi me lo sono ricordata perché è anche il nome di mio cugino.
1: Beh, è stato semplice,
2: quindi,
1: allora.
2: Quindi l'hai associato ed è stato semplice. Beh, però bella questa cosa, non riuscivi a pronunciarlo e l'hanno cambiato.
1: No, io adesso però sono curioso di sapere, lo chiederò, chiediglielo stasera, Grazia.
2: Qual era il nome impronunciabile?
1: Se vedi, Grazia, ti ricordi, poi mi chiama...
0: Mico, che poi me lo sono ricordata perché è anche il nome di mio cugino.
1: Beh, è stato semplice,
2: quindi,
1: allora.
2: Quindi l'hai associato ed è stato semplice. Beh, però bella questa cosa, non riuscivi a pronunciarlo e l'hanno cambiato.
1: No, io adesso però sono curioso di sapere, lo chiederò, chiediglielo stasera, Grazia.
2: Qual era il nome impronunciabile?
1: Se vedi, Grazia, ti ricordi, poi mi...

0: Aki, naturalmente.
1: Esatto.
0: Un abbraccio a tutti voi.
2: Ce l'hai una canzone che ti piacerebbe ascoltare? Così vediamo se riusciamo a fare questa
0: al
2: cosa
0: volo.
2: Al volo.
0: Una che
1: facciamo. Io che ascolto. Tu mi piaci di Thaïs.
0: Allora, aspetta,
2: tu
0: perché
2: tu mi piaci, noi abbiamo
0: possiamo fare
2: una cosa,
0: possiamo
2: perché
0: possiamo fare o tutta Tu mi piaci o tutti i tormentoni del momento.
2: Ma mettiamo tutti i tormentoni,
0: cominciamo su comincia proprio così.
2: Allora, sì, adesso
0: perché
2: te la dedichiamo.
0: Lanci? Allora, siccome tu sei veramente incredibile, ci fai tu il
2: lancio
0: saluto,
2: della canzone.
0: Il lancio della canzone, Chiara? Per tutti gli ascoltatori di Radio Kids.
1: Aspettate,
0: tu mi piaci?
1: Sono un attimo perso.
2: No, tranquilla. No, volevamo soltanto, ti abbiamo chiesto soltanto se lanci la canzone Tu mi piaci, così per tutti gli ascoltatori di Radio Kids, così è un modo per salutarti. Fai, signori, ecco voi, Tu mi piaci di...

0: ricorda?
1: Lo sai che io so camminare come John Travolta?
0: Cioè? con la camicia un po' aperta e ti muovi.
1: No, lui quando cammina saltella. Lui cammina così.
0: È vero, un po' molleggia.
1: Cioè, lui cammina e molleggia.
0: Buongiorno Ariane, papà Marco.
1: Buongiorno.
0: La mia festa sarà a tema SpongeBob.
1: Le spugne.
0: Vittoria da Roma, 6 anni, un abbraccione. Oggi ho la recita della prima elementare, sono un po' emozionata.
1: Essere.
0: E noi siamo con te.
1: Questa. Oh Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Tipico della prima elementare, in effetti, cara la nostra super Vittoria, noi siamo tutti con te. Poi ci racconterai di com'è andata, grandi emozioni. E viva SpongeBob, ciao!
1: E comunque, a proposito di Shakespeare, io ho visto un saggio di quinta elementare con Shepard, con uno spettacolo.
0: Sì,

0: poi sette anni meravigliosi. Allora, senti che cosa ti dicono: ti vogliamo tanto tanto bene e vogliamo trascorrere tante giornate divertenti con te. Auguri da Paolo, Rocco, Giulio, Leon, Desiree, Jacopo,
1: tutti
0: tutta la squadra e tutti noi, naturalmente tutte noi, certo. auguri Flavio, ancora chi arriva. Ciao Arianna, ciao Marco, sono Samuele,
1: ciao.
0: Da Siena, buongiorno.
1: Ciao, Samuele.
0: Samuele, e vorrei fare una festa sul mare perché ci sto andando. Che
1: vabbè,
0: sogno.
1: Veniamo anche noi, andiamo. Arianna, ce l'hai portato il costume?
0: Pronti si va, certo, c'è sempre un costume pronto.
2: Sì, io non ce l'ho, devo passare a casa.
0: Va bene, passiamo al volo a casa e poi si va al mare con il nostro Samuele da Siena. Ancora, ciao, sono Petra di Vinovo.
1: Ciao, Petra.
0: Io vorrei una festa a tema Ariel.
1: Bella
0: tema Ariel.
1: Andiamo giù perché
0: una delle mie principesse in fondo al mare. Perché una delle mie principesse preferite. Bellissima la sirenetta.
2: Sì.
0: Ancora ciao, sono Enrico da Roma. Buongiorno
1: Enrico.
0: Io ho 6 anni e ieri mi è caduto il primo dentino.
1: Sì! E la fatina che ha portato la fatina?
0: Gli
1: ha portati 100 euro la fatina. No, non lo so, le fatine di oggi sono...
0: La fatina non è così ricca.
1: Se mi ascolta la fatina adesso.
0: Esatto, la fatina porta un pensierino, è vero.
2: È vero, anche
0: accidenti, certo. La mia festa a tema sarà agente super segreto. Tum, tum.

0: Il Papa Marco,
1: grazie,
0: tanto
1: grazie.
0: Ci sentiamo.
1: Sì, ci sentiamo, vi romperò le scatole telefonicamente.
0: Noi ti raggiungeremo sul tuo camper.
1: E poi venerdì chiuderemo la stagione,
0: certo,
1: del Buongiorno,
0: certo,
1: di Radio Kids.
0: Noi ci sentiamo lunedì 7:30, precise, qui al Buongiorno di Radio Kids.
1: Non mi lasciate da sola, Arianna, mi raccomando. Sigla,
0: ciao.
1: È partita la sigla, abbiamo finito. Ciao a tutti.
0: Ciao. Il Papa Marco,
1: grazie.
0: Ci sentiamo.
1: Sì, ci sentiamo, vi romperò le scatole telefonicamente.
0: Noi ti raggiungeremo sul tuo camper.
1: E poi venerdì chiuderemo
0: la stagione del Buongiorno di
1: Radio Kids.
0: Noi ci sentiamo lunedì 7:30, precise, qui al Buongiorno di Radio Kids.
1: Non mi lasciate da sola, Arianna, mi raccomando. Sigla,
0: ciao.
1: È partita la sigla, abbiamo finito. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ci sentiamo al mattino, al momento.

0: fa confondere anche me. Però l'idea dei giochi riciclati con la plastica è una bella idea. Ma avete capito? Insomma, loro Sukkot li mangiano! Ma è incredibile! E allora, visto che anche questa volta è andata bene e i bambini hanno usato il materiale per riciclarlo e farne dei giochi, sapete che dico? Viva Crud! Viva i bambini e viva Radio Kids!
1: Ma whisky si asciugato!
0: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
2: Allora forza, spingete questa torre.
3: Un attimo.
2: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
4: Guardi che io ho soltanto...

0: sì.
1: Perché siamo amicissimi.
2: Sì. Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
0: Evviva, sentiamolo subito.
3: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe? Perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero. Ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma... vorrei farlo con tutti, per favore. Mi insegni? Io mi chiamo Flavia. Grazie, ciao.
2: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello. Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo Lellina che consiglio ti può dare.
0: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
1: Io sì, Lella, sono tutti trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, eh? Abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più!
2: Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo Lellina che consiglio ti può dare.
0: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
1: Io sì, Lella, sono tutti trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, eh? Abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più!
2: No, Lellino, io credo...

0: proprio come dei fratelli e forse anche di più, essere disposti ad accettare i difetti dell'altro, insomma, per una grande amicizia. Non ci sono trucchetti, è davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
1: Giove salvatissimo! È vero!
0: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare

Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui, perché senza di te son perduto.

0: universo e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi invece venivano mandati verso le piume in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano,
1: spiegò la nonna.
2: E dove lo posso trovare una chiappa sogni?
1: Domandò la mamma.
0: Te lo do io,
1: esclamò la nonna tutta soddisfatta andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
0: Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita.

0: e se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
1: Va bene, mamma, grazie. Buonanotte,
0: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte

bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante. Bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante. Bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di...

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. Ora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici.

0: Amici veri ci rendono forti come dei supereroi. Yuhu! Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada e stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
2: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
2: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
2: Certo, sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
2: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
2: Bravo, Lallo.
0: Bravo, Lallo. No.

0: Se lo credi, tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare, se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù.

0: YOLO! Vi è piaciuto questo inizio?
1: Bello, bello!
0: Allora, benvenuti a
1: Big Bang!
0: Con Lella.
2: Ciao Armando!
0: E Lallo!
1: E Armandissimo!
0: Ciao Lallo!
1: E oggi comincio io,
0: Dai, cosa vuoi fare?
1: Voglio leggervi un messaggino di un bambino che ha scritto al nostro numero WhatsApp.
0: Ah, che lo sappiamo benissimo, noi a memoria, che è
1: 347-411-2726. Bravi, proprio quello.
0: Sì.
1: Allora, il messaggino ce lo manda Giulio. Siete curiosi di sapere cosa dice?
0: Sì, certo.
1: Tantissimo.
0: Non me lo dico. No, e come?
1: No, perché per creare un po' di suspense. Abbiamo bisogno della suspense. Ascoltiamo la musica.
0: Allora, si dice suspense e vuol dire...

0: capito cosa colleziono io?
1: No?
2: No.
1: Come facevamo a capirlo? Scusa, non ce l'hai detto. La canzone... la canzone era un indizio.
0: La canzone era un indizio.
1: Ho capito. Allora vediamo, dunque... collezioni cappelli da cowboy.
0: Acqua. Stivali da cowboy? No, acquissima, acquissima.
1: Selle da cavallo.
0: Acquolina.
2: Hai fame?
0: No, perché?
2: Hai detto acquolina, pensavo avessi l'acquolina in bocca.
0: Ma no, ho detto acquolina perché selle si avvicina.
1: Bretelle, fai colezione di bretelle.
0: Focherello, fa rima sia con selle che con bretelle.
2: Stelle!
1: Wow, giusto, Lella! Fai colezione di stelle, Lallo?
0: Indovinato!
2: E quali stelle?
1: Quelle da sceriffo, ovviamente.
0: Veramente, colleziono tutti i tipi di stelle. Le stelle alpine, le stelle marine, le stelle del cinema, le stelle del cielo.
1: Wow, che bello! Però, Lallo, le stelle alpine sono dei fiorellini delicati, e non si possono raccogliere.
2: E le stelle marine vivono in fondo al mare e non si possono toccare.
1: E le stelle del cinema, le stelle del cielo, come fai ad averle?
0: Capito? Non sono vere, sono fotografie.
2: Allora collezioni fotografie di stelle.
1: Potevi dircelo subito, scusa,
0: Ma scusa, ma volevo creare ancora la suspense.
1: va bene, bella però la collezione di Lallo, vero Lella?
2: Mi piace molto.
1: Tanto bella che ti dedico la prossima canzone.

Incalliti creduloni del fatto che l'erba del vicino sia sempre più verde e speranzosi social dipendenti del fatto che tutto prima o poi finisca, fastidiosi schiacciatori inconsapevoli di formiche intente a farsi una posizione nella vita, questa puntata è per voi. Occhi a cuore è quello che ci vuole. Scatenata adrenalina mascherata da ballad. Vai Giova, pigiama party, sei su Radio Kids.

Vabbè, sempre la stessa storia. The Bomb, sudore a gogo come fosse uno schiuma party. Oh, che immagine discutibile. Radio Kids, pigiama party.

E qui, per chi già c'era, un pezzo bandiera nella notte 883. Oggi la andiamo a ballare remixata da DJ Monella. Sentite qualche roba.

Ci sarebbe da spostare una cameretta al piano di sopra o anche meglio al piano di sotto. Qui è tutto veramente un grande caos. Non si trovano più calzini, sono tutti sfaiati. Scarpe di qua, scarpe di là. Ma è normale. Sei su Pigiama Party.

E visto che i remix sono bellissimi, beh, ecco voi Ben DJ e la sua versione di Prendila Così. Oh, non facciamone un dramma, eh.

Insisto, mi voglio rovinare. Se mi lasci non vale da cantare a squarciagola e ballare come se dovessero arrivare gli alieni a prenderci. Oh, accidenti, stanno arrivando.

E grazie ancora Giova per la tua fuorionda che lascia il posto a Ballo Ballo, pezzone remixato da Mario Giudice, Loopmaker Bootleg Remix. Raffa, ti adoriamo.

bello come sempre, triste come non mai. È finita anche oggi, amici miei. Finita, ma per ricominciare. Ci sentiamo presto, eh? Sempre qui, Rai Radio Kids. Pigiama Party. Ciao, ciao. Ci siete cascati, eh? Ma dai, ma potevo salutarvi così, malamente? No, amici miei, questa è per voi, questa è la vera finale di questa meravigliosa puntata.

Devo essere un duro. Chi non avrebbe voluto, eh? No, io no. A me piace così come sono. Anche voi siete mitici. Ci sentiamo presto davvero. Ciao ciao.

0: zii, nonni, nipotini, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete come sempre in compagnia di Armando e di Flora.
1: Ciao a tutti, margherite, violette, roselline, gelsomini e ranuncoli.
0: Ma che bello questo saluto floreale! Che cosa ci racconti oggi, Flora?
1: Ecco, sono appena stata a una festa.
0: Ma che bello, davvero? E dove?
1: Vedi, Armando, ci siamo riuniti tutti per festeggiare il compleanno di Italus.
0: Ah, il compleanno di... E chi è questo Italus?
1: Lo vuoi proprio sapere?
0: Eh beh, certo, siamo curiosissimi. Ogni volta le tue storie sono splendide. Racconta.
1: Italus è il nonno di tutti noi.
0: Ah, festeggiare i nonni è fondamentale, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, e fiorelline e fiorellini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Armando, ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando è più divertente.
0: Va bene, se vuoi allora puoi continuare a chiamarmi Rampicando. Ma ci stavi parlando di Italus, il nonno di tutti e della festa di compleanno.
1: Oh sì, io ci sono andata con la mia migliore amica, Elicriso. Ah. È una tipa simpatica, anche se ci tiene un po' troppo al suo aspetto.
0: Perché?
1: Perché sta tutto il giorno a pettinarsi al vento la bella chioma di fiorellini gialli.
0: Elicriso, è un nome che mi dice qualcosa. Scusami Flora, è forse una piantina che cresce vicino al mare e i suoi fiori si usano per preparare creme di bellezza?
1: Ma sì, infatti ultimamente sì? Eli si dà un po' troppe arie.
0: Questo non è mai bello, eh. Torniamo però a Italus, il nonno di tutti. Quanti anni ha compiuto?
1: Più o meno 1230.
0: 1230?
1: Sì, è un po' vecchiotto in effetti.
0: Altro che! Ma scusa, ma quando è nato eravamo in pieno medioevo, c'erano i castelli, i cavalieri, le dame e i pirati che venivano dal mare. Ma come ha fatto a vivere per tanto tempo, a diventare così anziano?
1: Oh, ma sai, lui sì? È un pino loricato, vive in montagna dove c'è l'aria.

0: Italus se ne sta sempre tutto solo sul suo cucuzzolo.
1: 1230 anni, avete sentito, bambini? Questo albero ha visto scorrere secoli e secoli di storia. Però, a proposito di compleanni, adesso, Flora, voglio farti sentire anch'io un messaggino.
2: Hola dear kids, io sono Olivia e vi volevo dire una barzelletta. Allora, perché Valentina è sempre l'ultima nella fila? Perché va lentina. Ciao. Ah, vi volevo dire che ho appena compiuto 8 anni. Ciao.
1: Ciao, Olivia.
0: Auguri.

0: latte. E poi che divertente la barzelletta.
1: Sì.
0: Valentina. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, come sempre, anche se non è il vostro compleanno. O se lo è, ancora meglio, perché lo festeggiamo insieme. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei. E adesso continua a raccontarci della festa di compleanno di Italus, il pino loricato, l'albero più vecchio d'Italia e forse d'Europa.
1: Allora, c'erano proprio tutti, riuniti intorno al nonno. Sono arrivati mio cugino Rosmarino, le cugine Calendula e Verbena, c'era anche zia Lavanda, che è tremendamente fissata con le pulizie.
0: Vabbè, hai una famiglia veramente divertente e curiosa, Flora.
1: E poi tutti insieme abbiamo cantato una canzone.
0: Ah, che bello! E puoi cantarla anche per noi?
1: Ok, fa così.

Beh, devo dire che è proprio una canzone floreale, come te. E allora, ascoltiamola in una versione un po' particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa puntata speciale in compagnia di Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie bellissime, divertentissime, interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando, Flora, però Armando è bellissimo. E poi davvero grazie perché oggi ci hai parlato di Italus, un pino loricato, un albero del Parco Nazionale del Pollino che

0: che ha addirittura 1230 anni. Ma toglimi una curiosità, come hanno fatto a scoprire l'età di questo pino millenario? Perché di solito, per conoscere l'età di un albero, si contano gli anelli, cioè i cerchi che poi sono all'interno del tronco.
1: Orrore!
0: Quello
1: è un metodo orribile.
0: Certo.
1: Orribile.
0: Sì, hai ragione, perché per contare gli anelli e quindi vederli nel tronco bisogna tagliare l'albero. Ma scusami, Flora, non volevo spaventarti.
1: Dal solo pensiero mi si ghiaccia tutta la clorofilla.
0: Non lo dirò più. Ma allora ci deve essere un altro modo, giusto?
1: Ma certo. Basta misurare il tronco da fuori e poi si divide per due,
0: sì.
1: Anzi no, per tre. Non me lo ricordo.
0: Va bene, diciamo che più o meno abbiamo capito. E credo che lo abbiano capito anche i bambini.
1: Bambini?
0: Sì.
1: Ma hai detto bambini?
0: Certo, sì. Perché? Che cosa c'è di strano?
1: Scusa, Piccando, ma io devo andare da loro. Ho promesso dei sogni meravigliosi per il riposino del pomeriggio.
0: Ah, giusto! Stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora. È quello per cui tu riesci a soffiare sogni bellissimi nelle orecchie di tutti i piccoli del mondo.
1: Mi aspettano. Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: Beh, Flora è proprio simpatica, Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con quei suoi fiorellini di camomilla bianchi e gialli. Ma tornerà presto a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile avventura direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Salutarci, vorrei ringraziare la floreale Emanuela Grippi, grande amica di Flora, e Lorenza Cingoli, che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima. Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Radio Kids.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: E oltre a te, anche se c'è anche il nostro Lallo che... che russa?
1: Lallo, svegliati!
0: Lallo! Lallo!
1: Comincia Big Bang!
2: Sì, sveglio, sveglissimo! Eccomi!
0: Oh, ma che è successo, Lallo? Scusa, ma ti pare che inizia la nostra trasmissione radiofonica dedicata a tutti i bambini che sono all'ascolto e tutti addormenti? Ma che hai fatto? Non hai dormito questa notte?
2: Sono stato sveglio a leggere il mio nuovo libro, ecco!
0: Tutta la notte?
2: Tutta la notte.
0: Però doveva essere molto interessante.
2: Guarda, Armando, non riuscivo a smettere di leggerlo. E quando sono arrivato alla fine, spuntava l'albero.
0: Lallo?
1: Oh no, si è riaddormentato.
0: Lallo?
1: Lella,
0: ho un'idea. Correggimi. Voi pupazzi, quando ascoltate una canzone, è un po' come se la viveste, giusto?
1: Esatto.
0: Per esempio, se ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina,
1: è come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle.
0: Perfetto. E allora ci vuole una canzone dove ci sia un ingrediente, qualche cosa per svegliarlo.
1: Ce l'ho io.
0: Eh?
1: Il caffè della Peppina.
0: Vai.

0: sono svegliissimo! Viva l'alba! Si sveglia, si sveglia!
1: Il caffè della Peppina ha funzionato!
0: Buono, buono, ottimo,
1: ah,
0: ottimo!
1: Ma guardate, questo è un vero mistero, bambine e bambini all'ascolto. E i pupazzi sono fatti così. Loro ascoltano una canzone ed è come se la vivessero.
0: Esatto,
1: meraviglioso!
0: Oh. Bella, bella!
1: Allora, caro Lallo, allora vogliamo sapere qual è il titolo del libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte?
0: Ah, Armando, si chiama Cavalli famosi di tutti i tempi, perché racconta la vita di tutti i cavallini più importanti della storia, tipo, non so, il cavallo di Napoleone, oppure Pegaso, sai, quel fortunello che aveva le ali.
1: Sì.
0: Poi c'era anche il cavallo di Troia.
1: Sì, però il cavallo di Troia non era un cavallo vero, era una statua gigantesca di legno dove si erano nascosti i guerrieri greci con Ulisse, no?
0: Che poi
1: hanno vinto, sono entrati nella città di Troia grazie a questo stratagemma.
0: Lo so, su tutto. Era quello che erano stati furbissimi, Armando.
1: Bravo.
0: Poi, non per dire, ma anch'io sono un cavallino astuto,
1: certo.
0: Mi metto sempre un sacco di questi stratagemmi.
1: Stratagemmi.
0: Poi un giorno scriveranno un libro su di me. Cavallo Lallo, sceriffo del Far West.
2: Ma dai Lallo, tu non sei così famoso.
0: No, ti sbaglio, sono una star internazionale. Guarda, ho la stella del sceriffo.
1: Ma sì, siete due star internazionali, Lallo e Lella. Però, visto che parliamo di personaggi famosi, sapete come si chiamano i libri che parlano proprio dei personaggi famosi? Si chiamano biografie. Invece, quando è lo stesso personaggio che racconta la sua vita, si dice che quel libro è una autobiografia.
0: Ma bello! Allora ho deciso, io scriverò la mia autobiografia. Sì, e la leggeranno in tutto il mondo.
1: Ma guarda che, Lallo, le autobiografie hanno parecchio successo, però bisogna essere molto bravi per saperle scrivere.
2: Beh, la storia non deve essere noiosa.
0: Ma io non sono mai noioso, Ufi!
1: No, è vero, non sei mai noioso. Come non sono mai noiosi i nostri bambini. Anzi, a proposito, magari mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726,
1: dove ci racconterete la vostra storia preferita. E adesso ci ascoltiamo una canzone dedicata ai libri.

0: Ed eccoci qui in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
2: Yuhu! E amatissimo.
0: E oggi abbiamo scoperto che Lallo scriverà un libro sulla sua vita.
1: Sì, la mia
0: autobiografia.
1: Autobiografia. Sì.
0: Però, sai Lallo, ho un'idea. Secondo me, forse tu potresti essere intervistato da Lella. Così magari il libro diventa, insomma, un pochino più dinamico. Sai, molti personaggi famosi rilasciano interviste.
3: Giusto, che meraviglia!
1: Ma bello, sì, sarà un lavoro a quattro ciampe.
0: Va bene, allora, dai Lallo, proviamo, facciamo una prova. Lella, intervista Lallo.
3: Beh, qual è il tuo viaggio ideale?
1: Beh, nel Far West, ovvio.
3: Due parole che raccontano come sei.
1: Simpatico, avventuroso.
0: Bene, bene, dai, dai.
3: E
0: dai,
3: il tuo amore segreto?
1: Beh, quello non lo posso dire, altrimenti non è più il segreto.
3: Va bene, tanto io lo so. E il tuo film preferito?
1: Spirito cavallo selvaggio.
3: Allora adesso dimmi il colore che ti piace di più.
1: Il marrone.
3: Ma dai Lallo, il marrone.
1: Perché è il colore della cioccolata.
0: Ma sapete che può funzionare per davvero? Io sono certo che con l'aiuto di Lella, Lallo, scriverai un libro fantastico.
1: Però Armandissimo, c'è un problema.
0: Dimmi Lallo, qual è?
1: Che io non voglio diventare proprio famoso.
3: Ma come? Hai detto tu che vuoi scrivere la tua storia da star internazionale.
1: Lo so, ma dopo mi tocca fare tutti quegli scarabocchioli sui libri con tutta la gente intorno che aspetta, sai, fa la fila.
0: Tu intendi l'autore che firma le copie, il firma copie, quando appunto lo scrittore firma le copie dei suoi libri.
1: Sì, non posso firmare tante volte perché dopo un po' mi fa male gli zoccoli.
0: Caro Lallo, è dura essere una star.
3: Ciao bambini.
1: Ciao baby.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui. E allora un grazie speciale a Piero Marcelli, amico di Zoccoli e Criniera del nostro Lallo, Barbara Cinquatti, che segue passo passo la nostra Matalella, Lorenza Cingoli, che scrive i testi di queste puntate insieme a me, e infine un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata di

0: Kids.
1: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
2: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
1: Che vuol dire sgamato?
2: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
3: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non so.

0: lui c'è Song Kong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

Thank you.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
3: «Sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare».
2: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
4: «Quanto a me, dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico!»
2: E anche ora il leone acconsentì.
3: «E adesso?»
2: disse il leone.
3: «Fatemi vedere come danzate!»
2: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
5: «Io so anche saltare!»
3: «Salta allora!»
2: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
3: «Tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto».
2: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
4: «Dovete stendere una coperta su di me e sulla pentola»,
2: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
4: «Questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato».
2: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
3: «Tu sei veramente una maga!»
2: Il leone disse ancora:
3: «Ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo».
2: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
3: «Benissimo!» disse il leone e si gettò sul leopardo.
2: Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Amichette e amichetti, piccoli, grandi, nipotini, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e anche oggi, sorpresa sorpresa, dovrebbe essere con noi la nostra amica acquatica, dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Buongiorno Sirenetta, ma che bello averti qui con noi.
1: Che hai sulla pelle? Tu sei un'anguilla.
0: Chi è un'anguilla?
1: Ma anche un merluzzo.
0: Ma cosa dici? Ma però ti devo dire che canti benissimo, Sirenetta. Complimenti. Io, sai, questa canzone la conosco, ma con parole un po' diverse, devo dire, eh. Va bene, però dai, se tu la conosci così. Come sciocchezze, no?
1: Sì, dice proprio così.
0: Ah, sì?
1: Tu sei un'anguilla, ma anche un merluzzo.
0: Ah, va bene, se lo dici tu io mi fido, anche se insomma. Comunque, allora, siamo curiosi, te lo dico sempre, di conoscere tutto di te. Raccontaci curiosità dal mondo sottomarino, quello che vuoi.
1: Beh, a dire il vero.
0: Sì.
1: Io adoro salire in superficie.
0: Ah no, è vero, questo ce l'avevi detto anche l'altra volta, eh? E magari che cosa fai? Ti arrampichi sugli scogli per guardare lontano, come fa la Sirenetta di Copenaghen?
1: Chi è?
0: Come chi è?
1: Non la conosco.
0: No,
1: non è del mio branco.
0: Ma dai, la Sirenetta di Copenaghen è una statua che si trova lì sullo scoglio davanti a Copenaghen.
1: Copenaghen?
0: Sì.
1: Che cos'è?
0: Cos'è?
1: Deve essere un isolotto, quello che si trova oltre la barriera corallina.
0: No, Copenaghen è la capitale della Danimarca. Lasciamo stare, allora facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone insieme, visto che a te piace tanto cantare. E poi ci racconterai qualcosa di te, d'accordo?
1: D'accordo, Salando.
0: Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica
1: Sirenetta.
0: Ciao Sirenetta. Allora dai, siamo curiosissimi di scoprire cose di te. Come trascorri le tue giornate? Ci hai detto che ti piace tanto salire in superficie.
1: Sì, io adoro guardare come si comportano gli umani.
0: Ah.
1: E poi sì? Sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Per esempio quali?
1: Per esempio, ieri...
0: Sì?
1: Non so se posso dirvelo.
0: Eh beh, certo che... Tranquilla, sei qui tra amici, bambine, bambini. Tutti ti ascoltiamo.
1: Ho trovato...
0: Cosa?
1: Un tesoro!
0: Wow! Sì. Sul serio! Un tesoro!
1: Era un po' nascosto sotto la sabbia.
0: Dai!
1: Ed è preziosissimo!
0: Ma dai! Un tesoro! Magari un forziere pieno di dobloni, di gemme preziose, tipo quello dei pirati!
1: Ma no! Ti assicuro che non era il tesoro dei pirati!
0: Ah no!
1: No!
0: Ah, mi dispiace, peccato. Vabbè, facciamo così. Siccome a me i pirati piacciono un sacco, ci ascoltiamo una bella canzone che parla di pirati, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova straordinaria amica acquatica con tanto di coda di pesce, pinne, squame, Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Sirenetta, che bello. Io sono qui che penso ai bambini che ti stanno immaginando, questa Sirenetta che è qui con me alla radio. Diranno: ma com'è possibile? A proposito, bambini, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp 347 411 2726, dove potete raccontarci una barzelletta, un colmo, tutto quello che vi pare, oppure come vi state immaginando la Sirenetta qui con me, va bene? Allora, la Sirenetta prima ci ha detto che ha trovato un tesoro sulla spiaggia, giusto?
1: Oh, sì, oh. È una specie di copricapo regale.
0: Un copricapo regale, interessante.
1: Appena l'ho visto, sì, l'ho subito provato. Mi sta benissimo.
0: Lo hai messo in testa?
1: Sì. E poi mi sono anche arricciata i boccoli.
0: Wow! Allora, quindi il tesoro che hai trovato è un copricapo e poi che cosa c'è? Un pettine?
1: Proprio così, salpando.
0: Ah, ma come puoi provare a descriverlo? Come è fatto questo oggetto?
1: Dunque, sì, è alto.
0: Sì.
1: Rotondo.
0: Alto e rotondo.
1: Con tanti pesciolini sopra e i cavallucci marini. Alto. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Ma mi fai venire in mente, però non sono sicuro che sia un cappello, un copricapo. E se, potremmo chiedere ai bambini, magari loro possono darci qualche suggerimento. Intanto, se hai voglia, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Lapo, va bene?
2: Sono là, vorrei portare sull'isola,
0: sì,
2: la paletta, il secchiello, la valigia.
0: La valigia, il secchiello, la paletta. Ciao Lapo, grazie per il tuo messaggio. Beh, sono oggetti indispensabili quando si gioca sulla sabbia. E poi, insomma, è perfetto per questa puntata in cui abbiamo qui in studio l'amica Sirenetta.
1: Secchiello e paletta?
0: Sì.
1: Mai sentiti nominare?
0: Ma come no? Ma come no? Tra l'altro io credo che il messaggino di Lapo capiti proprio a proposito, perché probabilmente ci aiuta a risolvere l'enigma di oggi. Infatti, se non ho capito male, tu dici che hai trovato due oggetti sulla spiaggia.
1: Sì, un copricapo prezioso.
0: Sì.
1: E una riccia capelli.
0: Ecco, non è che per caso hai notato qualche cos'altro l'intorno da quelle parti?
1: A pensarci bene, poco più in là,
0: sì,
1: c'era una specie di dimora imperiale.
0: Dimora imperiale?
1: Sì, una di quelle case con tante torri.
0: Oh.
1: Però questa era fatta tutta di sabbia.
0: No, ma allora probabilmente quello era un castello di sabbia.
1: Bravo Salpando, proprio quello.
0: Vedi?
1: Un castello.
0: Ok, sì, perfetto. Allora la corona, quel copricapo che dici che ti sei messo in testa, forse è un secchiello.
1: Sì,
0: un secchiello, quelli che usano i bambini per giocare in spiaggia. Li riempono di sabbia, poi li capovolgono. E ci scommetto che il pettine, quello che tu dici pettine, in realtà era il rastrello. Quindi hai trovato secchiello e rastrello.
1: Oh, comunque era perfetto per pettinare i miei boccoli.
0: No, dai.
1: Anzi, sai che cosa ti dico, Salpando?
0: Cosa mi dici?
1: Lo terrò nella mia collezione di oggetti terrestri, insieme al copricapo.
0: Ah.
1: Cioè, insieme a... secchiello?
0: Al secchiello, brava. E così la prossima volta ci racconterai che cos'altro hai trovato e altri oggetti che metterai nella tua collezione, va bene?
1: Promesso.
0: Va bene.
1: Scusami, adesso devo tornare negli abissi.
0: D'accordo.
1: Ciao. 1, 2, 3,
0: uffo! Ma incredibile, la nostra puntata finisce qui e io voglio salutare tutti voi che ci avete ascoltato e la nostra amica Sirenetta, Emanuela Griffi, che sguazza e nuota nel grande mare insieme a lei, e poi Lorenza Cingoli, che scrive pensando queste puntate insieme a me, e poi un super oceanico ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: Buenos días,
1: amiguitos.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Bentornati a una nuova puntata dei Big Bang. Ciao bambini.
1: Ciao Armando, ciao Lallo.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Allora, abbiamo finito con i saluti.
0: E vabbè, scusa, ma perché hai fretta? Era così bello salutarsi.
2: Sì, perché oggi c'è il quiz.
0: Ah già, è vero, oggi abbiamo un bellissimo quiz da proporvi, bambini.
2: C'è.
0: Allora, noi vi faremo una domanda all'inizio della puntata, cioè tra pochissimo,
2: c'è.
0: E poi vi daremo la risposta alla fine. Per cui se volete ascoltare la risposta del quiz, dovete c'è. Ascoltare tutta la puntata.
1: Però così avrete anche tempo di pensarci. Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Allora, questa è una domanda che voglio fare a voi. Le protagoniste del quiz di oggi sono molto brave e simpatiche. Oh. Vediamo se indovinate. Sono gialle e nere, volano e si occupano di fiori e di cose dolcissime.
2: Ah, ho capito. Le gelataie. Sì, perché loro si occupano di cose dolcissime.
0: Sì, però intanto non sono gialle e nere e poi non volano, Lallo.
2: Ah, già.
1: Secondo me sono le api.
0: Ma certo, bravissima Lella.
1: Grazie.
2: Ah, le api.
0: Allora, sono proprio le api e questo è il quiz che le riguarda. Ascoltate la domanda, bambini, e avrete la risposta alla fine. Va più veloce un'ape o una gallina? E che velocità massima possono raggiungere?
1: Io proprio non lo so.
2: Neanche io. Ma dobbiamo aspettare per forza la fine della puntata per saperlo.
0: Ma certo, è proprio questo il bello. Ma posso dirti però che durante tutta la puntata racconteremo delle cose bellissime sulle api.
1: Wow.
0: Interessanti, particolari.
2: Bella.
0: Oh, per cui vale la pena ascoltarci. E ora un po' di musica.

0: storie sulle api e sul loro magico mondo?
1: Perché è magico il loro mondo?
0: Perché le Ella fanno delle cose davvero incredibili. Intanto devi sapere che le api vivono in delle città che sono simili alle nostre.
1: Davvero?
0: Ma certo, queste città si chiamano alveari e hanno delle casette fatte di cera.
2: Nah, ma la cera è quella che si usa per fare le candeline?
0: Bravissimo, Lallo, proprio quella. La cera delle candele ce la regalano le nostre amiche api.
1: Ma che gentili!
0: Certo, gentili e grandi lavoratrici. Oh. Anche se vi devo dire che quelle che lavorano di più sono le femmine. Si chiamano operaie. E sono loro che si occupano di raccogliere il polline dei fiori e produrre il miele e nutrire le larve e la regina e anche di ripulire la città, cioè gli alveari.
2: Ma quante cose! E i maschi cosa fanno?
0: Allora, i maschi si chiamano fuchi e non hanno il pungiglione e sono un po' più pigri, proprio come te, Lallo.
2: Mi sono simpatici questi fichi.
0: No, non fichi, fuchi, Lallo.
2: Capito.
1: Ma Armando, hai detto che c'è anche una regina?
0: Sì, Lella, brava. E il suo ruolo è importantissimo, perché lei è un po' come se fosse la mamma di tutte le api dello stesso alveare.
1: Oh, e chi si prende cura delle api piccoline?
0: Brava, questa è una domanda davvero importante. Allora, le piccole api, quelle appena nate, si chiamano larve e nascono in una specie di ospedale che si chiama favo di covata, perché si covano e le operaie lo tengono sempre pulito, pulito, pulito e poi lo disinfettano con la propoli.
2: Oh no, la propoli no, è quella che mi spruzzi quando c'ho il mal di gola.
0: Perché? Vabbè, è proprio quella, Lallo, cosa c'è che non va?
1: Infatti a me piace un sacco.
0: Ma no, no, dai, ha un buon sapore, Lallo. E poi fa veramente bene, quindi prendila quando te la spruzzo, perché è utile.
2: Sì.
0: Allora, le api, come dicevamo, si intendono di cure e nutrimenti. Le regine, dovete sapere, che vengono nutrite con un cibo speciale che si chiama pappa reale. Ed è un altro alimento che talvolta prendiamo anche noi, magari quando abbiamo bisogno di rinforzarci.
1: E invece le api che non sono regine cosa mangiano da piccole?
0: Il miele. Le operaie e i fuchi vengono nutrite con il miele.
2: Bello! Anch'io voglio essere fuco!
0: Lo sapevo, ti piace il miele, Lallo?
2: Sì.
0: Va bene, allora tra poco continuerò a raccontarvi altre belle cose sulle api. Ma adesso sentiamo un altro pochino di musica.
1: Sì.
0: Ah, no, no, no, però voglio ancora ricordare a tutti i bambini che magari si fossero sintonizzati in questo momento qual è la nostra domanda a cui daremo poi la risposta alla fine.
2: Ah già.
0: Va più veloce un'ape o una gallina?
2: Mm.
0: E che velocità massima possono raggiungere? Guardate che la risposta non è così scontata.

0: E dopo questa bella canzone dedicata all'ape più famosa dei cartoni animati, l'ape Maya, andiamo avanti col nostro bel racconto sulla vita delle api.
1: Sì, che bello, mi sta piacendo un sacco questa storia.
2: Anche a me, soprattutto la parte del miele.
0: Non avevo dubbi, Lallo. Allora, sapete che le piccole api vanno a scuola?
2: No! E cosa studiano? Mielologia?
0: In un certo senso. Dunque, intanto imparano l'arte della pulizia, perché l'alveare deve essere sempre pulito e lucido come uno specchio. E loro stesse devono imparare a tenersi sempre pulite. Presto dovranno occuparsi di nutrire le api più piccole, cioè le nuove larve. E quindi serve la massima pulizia, la massima igiene.
1: Come quando noi dobbiamo lavarci le mani prima di mangiare.
0: Proprio così, Lella. E un'altra cosa che le api imparano a scuola è come costruire e riparare le proprie casette, che hanno 6 lati, come un esagono, ma questa è una cosa un po' per più grandicelli, e si chiamano cellette.
1: Ah, io l'ho vista in qualche foto, sono troppo carine.
0: È vero, e pensa a Lella che le costruiscono a zampette nude, senza neanche uno strumento.
1: Che brave!
2: Ma sono proprio forti queste api, eh!
0: E certo, e non è finita qui, perché poi, al termine della loro scuola, vengono addestrate a difendere l'alveare dai ladri di miele.
2: E chi glielo vuole rubare, quel buonissimissimo miele?
0: Ma ci sono, c'è la fila, Lallo, guarda. Qualcuno come te, intanto. E poi le vespe, che approfittando della loro somiglianza con le api, si intrufolano nell'alveare per prendere un po' di quella dolcezza.
1: Ma per fortuna ci sono le guardiane a sorvegliarlo.
0: Giusto, Lella. Comunque, dopo aver imparato tutte queste cose belle e utili, le api sono ormai pronte per raggiungere i fiori. Sapete quanti fiori servono per fare un chilo di miele?
2: No!
0: Provate a dire?
2: Non lo so, 10.
0: Di più.
1: 15.
0: Molti di più.
2: 100.
0: Molti.
1: 300.
0: Di più.
2: Ma
1: 1000.
2: 500 milioni.
0: Ecco, 3 milioni. 3 milioni di fiori.
1: Pensa quanto devono lavorare per fare il miele. Ma non dormono mai?
0: Certo. 30 secondi per volta.
2: 30 Cosa? Secondi! 30 secondi! Ma io in 30 secondi non riesco neanche a chiudere gli occhi!
0: Lo so, Lallo, ma le api sono fatte così. E possiamo dire che sono delle tipe sveglie.
1: Decisamente!
0: Anche quando comunicano tra loro. Infatti, se devono dire alle altre che hanno trovato, per esempio, un campo pieno di fiori, si mettono a danzare davanti all'alveare a una certa velocità. E in questo modo riescono a indicare il punto preciso da raggiungere per trovare il polline.
1: Sono davvero fantastiche queste api. Da oggi le considererò mie grandi amiche.
2: Pure io. Se poi mi vogliono regalare un po' di miele, io lo accetto, eh.
0: E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi, attenzione bambini e bambine, la risposta per il nostro quiz di oggi, che vi ricordo. Va più veloce un'ape o una gallina? E poi, che velocità massima possono raggiungere?
3: Dolci apete della mamma, su, dormite fino a domani.

0: Forse due. Su, dormite, non vi svegliate. Scende la notte qua giù.
1: Bene, e allora, bambine e bambini, mamme e papà, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che era: va più veloce un'ape o una gallina? E che velocità massima possono raggiungere? Bene, è più veloce l'ape, perché può raggiungere i 24 chilometri orari. Mentre la gallina, e forse questo non lo sapevate, può viaggiare a 19 chilometri orari, che non è poco.
2: Infatti, brava l'ape, brava anche la gallina però.
3: Infatti.
1: E allora, vi è piaciuta la risposta e la nostra puntata di oggi, bambini? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
1: E ho anche un'altra idea, sono proprio un vulcano di idee. Perché non ci mandate al nostro numero WhatsApp qualche domanda con la risposta e noi la proporremo agli altri bambini? Continuiamo col gioco del quiz!
2: Sì! Ciao!
3: Ciao a tutti!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazione.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. È un modo semplice e divertente per imparare l'inglese.
0: E con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
1: Humpty Dumpty! Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita Mamma Oca.
1: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: altrimenti potrebbe succedere come nella canzone. Humpty

0: cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song.
2: Ready, steady, go!

0: Povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù, adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo.
0: Sapevo
1: che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora...

0: Ma questa versione è bellissima, sono sicura che piacerà tanto anche a mamma Oca e a tutti i personaggi del paese delle fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile.
0: Sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo. Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto.
1: Prestissimo.
0: Corri su, veloce.
1: Arrivo.
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua.
1: Ovviamente.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Bambine e bambini, nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E ben arrivati a questa puntata di...
1: Targete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Magnissimo!
0: Allora, cominciamo questa puntata di Big Bang con una domanda per te Lallo, per Lellina e anche naturalmente per i nostri amici a casa.
2: Sono tutto orecchio, Le!
1: Anche io!
0: Allora... Qual è l'animale più furbo della Terra?
2: Lo so! È il cavallo! Noi siamo furbissimi.
1: Secondo me è la volpe. Ne conosco una che abita nel bosco vicino alla fattoria. È una campionessa di furbizia.
0: Beh, Lellina, in effetti c'è proprio un modo di dire, no? Furbo come una volpe. Però esistono tanti altri animali molto furbi. Pensiamoci insieme ascoltando questa canzone.

0: Nero, nero, nero, m'hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero, m'hai dato un gatto bianco e io non gioco più.
1: Ale. E va bene. E allora, cari amici, care bambine e bambini, sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo.
1: Oggi parliamo di furbizia, anzi di animali molto scaltri che riescono sempre a risolvere le situazioni a loro favore. Allora, vi è venuta qualche altra idea di animale furbo?
3: Io lo conosco, l'animale più furbo della terra.
4: Ma abbiamo già detto, Lella, sono io.
3: Ma no, Lallo.
1: Vabbè, dai, Lallino, tu sei un cavallino molto, molto intelligente e simpatico, ma forse Lellina ha in mente qualcun altro. E chissà invece che cosa pensano i nostri amici a casa. Sentiamo.
5: Ciao Rai Radio Kids, sono Rita e a me... mi piace un sacco il gatto persiano e vi ascolto ogni giorno. Ciao!
1: Ciao Rita, grazie. Ecco, bene, anche il gatto persiano è un animale probabilmente molto furbo. Ma intanto voi che siete all'ascolto, continuate a mandarci i vostri messaggi per dirci tutto quello che vi passa per la testa. Al numero...
2: 347-411-2726.
1: A proposito di gatti persiani, mi viene in mente che davvero sono molto belli con quel pelo lunghissimo, E poi anche loro, insomma, i gatti sono davvero...
3: molto furbi. Io so chi è il più astuto di tutti. Il mio amico gatto con gli stivali.
4: Bello, è mitico.
1: Beh, è vero, Lellina, Allora, ricordiamo brevemente la storia di questo gatto campione di furbizia. Dunque, qualcuno forse la conoscerà, qualcuno forse no. Però c'era una volta un vecchio mugnaio che aveva 3 figli. Ai primi 2 aveva lasciato in eredità il mulino e all'ultimo, il più piccolo, soltanto un gatto. Lallo, fai tu il padroncino del gatto?
4: Sì.
1: E Lellina potrebbe essere il gatto, naturalmente.
3: Sì!
4: Allora, faccio, vado,
1: Dai, dai.
4: Oh, mio tappino, cosa me ne faccio di un gatto? Sono povero.
1: Bravo, Lallo, bravo.
3: Miau, smara miau. Padroncino, non piangere, io ti aiuterò.
4: E come? Sei solo un gatto. Oh, mio tappino.
3: Miau, ma sono molto furbo. Tu procurami un paio di stivali e vedrai. Miau, miau, miau.
1: E così il padroncino Germano, interpretato da Lallo, procura gli stivali al gatto. E subito dopo il furbissimo felino va nel bosco con un sacco e cattura delle quaglie e delle pernici.
4: Oh no, povere quagliette e povere pernacchiole.
1: Non sono pernacchiole, sono pernici, Lallo. E sono degli uccelli che vivono nei boschi.
3: Miau, miau, state a sentire, ho un'idea geniale, miau.
1: Infatti... il gatto con gli stivali va subito dal re e gli regala tutte le quaglie e le pernici che aveva catturato.
3: Sire, ecco un dono del marchese di Carabà.
4: Ehi, ma chi è questo marchese di qua, qua, qua?
1: No, Lallo. Lallo, sei tu. Sei Germano che stai per diventare il marchese di Carabà, che è un nome che ha inventato il gatto con gli stivali.
4: Bello, sei diventato marchese.
1: Eh sì.
3: Tutto merito mio.
1: Sì, dai. Poi, un giorno, il gatto viene a sapere che il re passerà vicino ad un laghetto con la sua carrozza. E allora dice al padroncino Germano...
3: miau, miau, presto, presto, spogliati e buttati nello stagno.
4: Allora mi tuffo. 1, 2, 3, pluffete!
1: Va bene. E appena la carrozza passa di lì, il gatto si mette a strillare.
3: Aiuto! Il mio padroncino, il marchese di Carabà, sta affogando! Dovete aiutarlo! E i ladri gli hanno rubato i vestiti! Miau, miau, miau, miau!
1: E così il re dà ordine ai suoi uomini di ripescare il povero marchese, che in realtà è Germano, cioè Lallo, insomma, il semplice figlio di un mugnaio. E il re lo fa rivestire con degli abiti bellissimi, principeschi.
4: Ma e adesso che sono tutti eleganti, cosa succede?
1: Lo scopriamo insieme subito dopo aver ascoltato la canzone.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
2: Miau miau miau, io in realtà non sono Lella, sono il famoso gatto con gli stivali.
0: Giusto, perché stiamo raccontando la fiaba del gatto con gli stivali. E dovete sapere che grazie al furbissimo gatto, Germano, il giovane padroncino, diventa il marchese di Calabà, amico del re e fidanzato di sua figlia, la principessa. Ed ecco il colpo di scena finale.
1: Bello, mi piacciono i colpi di scena.
0: No, no.
2: Colpi di scena, Lallo.
0: Certo, scena, non cena. Va bene, volete sentire la fine?
1: Sì, sì.
0: Allora, il gatto un giorno si presenta al castello di un orco che era famoso perché sapeva trasformarsi in tanti animali diversi. E l'orco dice:
3: se vuoi, mi trasformo in un leone.
2: Miau, no, è troppo facile. Voglio vedere se sai diventare un animaletto piccolo, piccolo, piccolo, tipo un topolino.
3: Per me, che sono un grande mago, è una vera sciocchezza. Pronta? 1, 2, 3.
1: Squit, squit, squit, squit.
0: Insomma, avete capito? Quel tonto dell'orco si trasforma in topo e il gatto se lo mangia.
2: Miam.
0: E da quel giorno il castello dell'orco diventa la casa del marchese di Calabà, cioè del padroncino del gatto, cioè di Germano, cioè di Lallo. E insieme vivranno sempre felici e contenti.
2: Miau, miau, miau, miau, miau.
1: Viva il gatto con gli stivali!
2: Sì,
0: vi è piaciuta questa fiaba? E allora ve ne racconteremo presto un'altra. Ciao, ciao, ciao! E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica della nostra Lella, la pecorella fiabesca. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di storie e avventure del nostro Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi scritti insieme a me. Grazie alla nostra mitica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata dei Big Bang. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e l'aspira

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Krud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io? Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, genitori, zii, nipotini, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi, pupazzetti e peluche. Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang!
1: E ci sono anch'io, Moccio!
0: Eccolo qua! Bentornato, Moccio, bentrovato!
1: Ciao, sgocciolando! Oggi io mi sento in super forma!
0: Oh, meno male! Mi chiamo Armando comunque, però allora voglio ricordare a tutti i nostri piccoli amici che Moccio è questo nostro nuovo amico, che insomma è un po' particolare, per esempio esce in inverno con la maglietta, così si prende dei raffreddori terribili, però oggi mi sembra che tu stia benissimo, vero Moccio?
1: Oh, benissimo!
0: A parte questi rumoretti
1: perfetto, sono stato a fare merenda con gli amici.
0: Ecco il tuo gruppo, la banda del Moccio. Di solito so che vi divertite parecchio quando siete insieme, giusto?
1: Sì, stare insieme super. Ieri abbiamo mangiato la pizza, i wurstel con la salsa, le patatine fritte,
0: addirittura tutta questa roba. Ma ecco perché forse mi spiego quel rumore.
1: Sì, ma aspetta, non ho ancora finito, Allora abbiamo mangiato la torta alla panna, le quattro meringhe. Sì, abbiamo anche bevuto la lanciata. È stato fantastico.
0: Ma scusami, questi rumori, che cosa sono esattamente?
1: No, soltanto, ecco, rumori del mio pancino, sì.
0: Ecco, mi sembrava. E adesso hai un terribile mal di pancia,
1: no,
0: giusto?
1: No, ma ti sbagli, sgocciolando. È soltanto un leggero dolorino, così.
0: Non mi sembra tanto leggero, Ma secondo me hai esagerato, tu e i tuoi amici. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi proviamo a risolvere il tuo problema.
1: Ma no, quale problema? Blum, blum, blum.

0: Armando e Moccio, che ha un po' esagerato col cibo e probabilmente ha un grosso problema al suo pancino. Eh sì, perché bisogna seguire un'alimentazione sana e equilibrata. Le patatine fritte vanno mangiate ogni tanto. Insomma, bisogna seguire quella che i dottori chiamano la piramide alimentare.
1: Cosa? Ma senti, sgocciolando, ma adesso non ci mettere in mezzo anche gli antichi egizi, eh? Senti, li studio già abbastanza a scuola,
0: Ma
1: sì.
0: no, no, la piramide alimentare è una specie di disegno che ci aiuta a capire che cosa bisogna mangiare. Pensa a una piramide.
1: Sì, ok. E il faraone? Dov'è?
0: No, non ci sono né faraone, né mummie, né sarcofagi.
1: Peccato.
0: Vabbè, però, nella... eccolo là, senti che roba. Nella parte bassa della piramide si trovano quegli alimenti che dobbiamo mangiare sempre, come la frutta e la verdura.
1: Ah sì, le patate sono una verdura, vero?
0: No, non esattamente, anche se ci danno molta energia. Guarda, poi in questa piramide alimentare, alla fine, in cima, in cima, in cima, ci sono quei cibi che dobbiamo mangiare ogni tanto, come per esempio i dolci.
1: Ah, ok, il gelato, frutta, giusto?
0: No, direi di no.
1: Ah, neanche quello alla fragola? Che strano.
0: Eccolo là. Sentite che rumori al pancino. Ecco, vedete che cosa succede a mangiare tante schifezze? E adesso io dovrò aiutarlo. Va bene, ascoltiamoci un messaggino. Sono certo che ci darà qualche buona idea. Edoardo!
2: Ciao, sono Edoardo, ho 4 anni.
3: Vorrei
2: Sentire la canzone del Pulcino Pio.
3: Chiamo da Roma.
2: Chiamo da Roma.
3: Ciao Armando.
2: Ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Lallo e ciao Crud.
2: Crude.
3: Ciao ciao.
0: Edoardo, grazie. Saluti da tutti noi. E sa ti saluta anche quel cattivone di
1: Ma chi
0: Crud.
1: è questo Crude? Sei un cattivone, mi sta super simpatico.
0: In effetti avete qualcosa in comune. Te lo presenterò. Ma intanto vi ricordo, bambini, il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini. E a proposito, come avevo previsto, il messaggio di Edoardo mi ha fatto venire un'idea.
1: Ma cosa c'entra con il pulcino della canzone?
0: C'entra, perché il pulcino, come sai, è un volatile, no? È il cucciolo dalle piume gialle, no? È un canarino, insomma. Ed
1: Sì?
0: è proprio quello che ti ci vuole.
1: Ma io non sono mica gatto silvestro, eh! Io non li mangio i canarini!
0: No, no, non voglio che tu mangi i canarini, perché il canarino è un antico rimedio, è un modo per digerire.
1: Ho capito! Allora basta ginguettare e passa tutto, no?
0: No, no, Moccio, sto parlando di una bevanda, una bevanda a base di bucce di limone e acqua calda, e si chiama canarino perché poi questa bevanda diventa gialla. Capito? Si può aggiungere anche una foglia di alloro e fa benissimo al pancino. Io ti consiglierei di provare a farla e berla mentre ci ascoltiamo il Pulcino Pio.
1: Ok.

0: In radio c'è un bozzo, in radio c'è un bozzo.
1: Oh, eccoli di nuovo i rumori del pancino, eh? Mi sa che non l'hai bevuto, vero, Muccio?
0: Ma come no? Certo, quattro fette di pizza, prosciutto e gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: Sì, no, no, no, sì. Questa non è la ricetta del canarino. Ah, no? E che cos'è questo?
0: Ma come, è quello che mangiamo sempre io e i miei amici all'ora del tè. Certo, vuoi venire?
1: No, no, no, io non voglio avere quel male al pancino. Senti, ma a proposito, l'altra volta c'era biscotto. Uh-huh. Dov'è finito?
0: Ma certo, noi siamo inseparabili. Ah. Sì, biscottino, biscottino, vieni qui.
1: Mi sembra arrabbiato, ma che cosa gli hai dato da mangiare a biscotto?
0: Pezza, prosciutto in gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: Ma come?
0: Le stesse cose che mangio io.
1: Ma no, dai, Moccio. Ho capito, siete inseparabili, però non potete mangiare queste schifezze.
0: Ma
1: insomma,
0: come?
1: Cercate almeno di fare un po' di sport.
0: Ma noi siamo dei campioni.
1: Ah, e di quale disciplina? Che sport fate?
0: Ronfate sul divano, vero biscottino?
1: Ronfate sul divano? Ma come?
0: Sì,
1: ma come?
0: Anzi, adesso dobbiamo andare, scusami, perché il divano ci aspetta. Ma noi torneremo a trovarti, Ciao! Ciao
1: Moccio, ciao biscotto. Sono simpaticissimi, certo che sono un vero disastro, ma avete sentito le schifezze che mangiano? E poi non fanno neanche un po' di sport, cioè il loro sport preferito è ronfate sul divano. Insomma, bisogna fare esattamente il contrario di quello che fanno loro. Eh sì, insomma, Moccio è un esperto in come non ci si deve comportare. Però è molto divertente. E allora la nostra puntata finisce qui. Ci risentiamo alla prossima. Ciao! E prima di concludere io ringrazio Manuela Grippi che si diverte un mondo in compagnia di Moccio e Biscotto. Grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento gigante alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che in tutti i mesi dell'anno confeziona con professionalità e un tocco di magia le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

0: Son là,
1: son su,
2: son giù,
0: son due,
1: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
3: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
3: Mai!
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
1: Vai!
2: Vai!
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh.

0: fanno più dell'oro. Il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son giù,
1: ormai
3: lì hai,
2: intorno a te,
4: laggiù,
1: di qua,
3: di là,
1: lassù, attento che
2: ce l'ho con te.

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, che fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria?
2: Oh. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

Amanti della velocità di pensiero, parolazione, incandescenti consumatori di pile ricaricabili, scalpitanti giocatori di videogames, utilizzatori di pollice opponibile come rimedio al grasso superfluo, tirate fuori le ali perché questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Grazie Giova per questo inizio scintillante ed ecco bussare alla porta a vetri del nostro cervello Robazzi Morandico.

E se non sapete cosa fare, dove andare, che direzione prendere, nord, sud, ovest, est è la soluzione, ma comunque in fondo a destra si trova sempre qualcosa, eh?

E allora, amici miei, grazie, grazie molte per averci fatto compagnia. Ce la siamo fatta a vicenda, eh? Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima puntata di Pigiama Party. Vediamo che altro succederà. Chi lo sa? Non lo so. Guarda un po'. Guarda là. Ciao!

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un saluto e un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Sai Armando, fa un po' freddino qui alla radio.
2: Mi si sta gelando tutta la criniera.
0: Beh, deve essere colpa del vento magico che arriva dal nord. Lo sentite?
2: Che freddo.
1: Freddo. Scusa Armando, perché dici che questo vento è magico?
0: Perché questo vento porta le storie e le leggende degli antichi popoli della Scandinavia, come i vichinghi. Sapete chi erano?
2: Sì, sì, io lo so. Erano fortissimissimi e portavano le ali sulla testa.
0: È vero, Lallo, perché spesso i capi dei vichinghi indossavano degli elmi che venivano decorati con le ali di uccelli rapaci e a volte invece avevano delle corna.
1: Beh, mi sa che erano cattivi questi vichinghi.
0: Sì, direi che più che altro erano dei conquistatori e appena i ghiacci che ricoprivano le loro terre si scioglievano un po', lasciavano le loro terre, i loro villaggi e partivano con i Drakkar.
2: Lo sapevo, usavano anche i draghi.
0: Ma no, Lallo, Drakkar è il nome delle loro imbarcazioni, che sono poi delle tipiche navi vichinghe che spesso sul davanti, sulla prua, avevano proprio una testa di drago scolpita nel legno.
2: Appunto, i draghi c'erano comunque, Armando.
1: Però erano di legno.
0: Sì, e poi questa prua, dalla forma così mostruosa, serviva per spaventare i nemici. Ma adesso che ne dite di ascoltare il messaggino di uno dei nostri piccoli amici?
2: Sì, bello.
3: Ciao, io sono Giorgio.
0: Ciao,
3: ascolto
0: Giorgio.
3: Ascolto sempre, sono Giorgio di Milano. Volevo dirvi che mi è piaciuta la puntata sulla paura. Però volevo ascoltare la canzone della paura di Lorenzo Tozzi. Ciao. Saluto a tutti i personaggi, compreso Food.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
0: Che carino. Va bene, tra poco allora ascolteremo la canzone di Lorenzo Tozzi. Ti salutiamo, Crude, e siamo contenti che ti sia piaciuta la puntata sulla paura. E a questo punto credo che ti potrà piacere anche questa puntata, perché oggi parliamo proprio di un popolo che tanto tempo fa un pochino di paura la metteva. Allora, Lallo, Lella, pensate che i vichinghi credevano negli dèi, un po' come gli antichi greci o gli antichi romani, e il re di tutti loro si chiamava Odino.
2: Questo Odino mi sa che è un super Lallo.
0: Più o meno. Odino sedeva su un trono in mezzo alle nuvole e accanto a lui, da un lato e dall'altro, facevano la cuccia due enormi lupi dagli occhi gialli.
1: Magari non erano aggressivi.
0: Non lo so, perché avevano lo stesso carattere del loro padrone, sai. E se Odino si arrabbiava, anche i lupi iniziavano a ringhiare.
2: Metapino, non ci voglio andare nella reggia di Odino.
0: Non è finita qui, Lallo. Perché Odino aveva anche altri due aiutanti. Due corvi dalle ali nere come la notte.
2: Lupi, corvi, ma non poteva tenersi anche qualche animaletto più coccoloso, non so, un coniglietto?
0: I corvi gli erano molto utili perché volavano dalla reggia fino alle terre degli umani e poi tornavano indietro per informare il loro padrone.
1: Quindi erano dei corvi messaggeri, giusto?
0: Esattamente, Lellina.
2: Ma Armandissimo, non potevano usare il telefonino, era più semplice.
0: Ma non esistevano i telefonini a quel tempo. Vabbè, adesso però è arrivato il momento di ascoltare la canzone che ci ha chiesto Giorgio. Ascoltiamola.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io ne approfitto per ricordarvi di mandarci i vostri messaggini. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, raccontateci una storia, una barzelletta, una filastrocca, tutto quello che volete. Il numero è sempre lo stesso in tutti i giorni dell'anno, e cioè
1: 347-411-2726.
0: E adesso proseguiamo la nostra avventura in compagnia dei vichinghi e delle loro antichissime divinità. Vi stavo appunto parlando di Odino.
2: Sì, quello che stava seduto sul trono in mezzo alle nuvole. Ma Armando,
0: dimmi, Lalo,
2: non si alzava mai. Era un pigrone.
0: In realtà andava spesso in giro e amava travestirsi da mendicante per non farsi riconoscere.
1: Oh, che furbo!
0: Furbissimo e anche molto saggio. E la sua saggezza gli veniva da una fonte magica che sgorgava nel regno dei giganti.
2: No, ci sono anche i giganti in questa storia.
1: Ma forse erano giganti buoni.
0: Adesso ve lo racconto. Un giorno Odino, travestito da viandante, cammina fino a quella famosa fonte. L'acqua è limpida come il cristallo e Odino fa il gesto di immergerci le mani per berla. Ma si sente una voce. Cosa stai facendo?
2: Oh, chi è stato? Chi ha parlato?
0: È Mimir, un gigante, il guardiano della fonte, che gli dice: se vuoi bere dalla mia fonte, devi pagare. Odino risponde che è disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di bere l'acqua magica e diventare saggissimo.
1: E cosa gli chiede il guardiano?
0: Te lo dico tra poco, giusto il tempo di ascoltare una canzone.

0: allora, siete pronti a sentire come va a finire la storia di Odino?
1: Sì!
0: Vi ricordate, vi avevo detto che un giorno Odino, travestito da viandante, vuole bere dell'acqua fantastica, che sembra limpida come il cristallo. Ma mentre sta per berla, il gigante gli dice: «Se vuoi bere l'acqua, devi pagare». E sapete che cosa chiede il gigante a Odino in cambio?
1: Che cosa?
0: Un occhio!
1: Ma come un occhio? Aiuto!
0: Sì. Però non volevo spaventarvi, ma la leggenda è proprio così, perché il gigante esige un occhio da Odino per poter bere l'acqua.
2: Oh, ma non è giusto!
0: Lo so, però Odino è un dio coraggiosissimo e risponde: «Quando berrò quest'acqua portentosa, diventerò così saggio che non avrò più bisogno di due occhi per vedere bene. Me ne basterà uno solo».
1: No, davvero dice così? Mitico!
0: Certo, dice proprio così. E da quel giorno Odino diventa il dio più saggio di tutti i tempi. Guardava il mondo con un solo occhio e nulla gli sfuggiva. Non per niente era il re degli dèi.
2: Bello! E possiamo ascoltare un'altra leggenda vichinga?
0: Ma certo, Lellina. Adesso questa puntata è finita, ma vi prometto che vi racconterò tante altre storie. E allora a presto per un'altra super puntata di...
3: Big Bang!
0: E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao ciao!

you. But who'd ever think to look for me here?

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set di effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tucogio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 km, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. E tutti pronti per iniziare una nuova scoppiettante puntata del nostro...
1: Bipendete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
1: Evviva! Bello, bello! Ah, io mi sento così piena di energia.
0: Bene.
1: Anch'io, con i miei amici cavallini, corro sempre al galoppo.
0: Ah, che bello, mi fa piacere sentirvi in forma smagliante.
1: Questa mattina ho raccolto delle meravigliose violette profumate nel prato della fattoria.
2: No, bello Lelina, me ne regali un mazzetto, perché a Stellina le violette piacciono un sacco, soprattutto insieme alla biada e al fieno fresco.
0: Ma quindi scusami Lallino, ma la Stellina mangia anche le violette?
2: Ma certo, Armandissimo, e anche le primule, le margherite.
0: Va bene, i gusti sono gusti, eh. Ma a proposito, lo sapete che esiste una torta che si chiama proprio come un fiore, cioè mimosa?
1: Sì, io la conosco. È una torta alla crema, ricoperta di pezzetti di pan di Spagna. Brava. Che sembrano proprio fiori di mimosa.
2: Sì, sì, andiamo, sì. Chissà che buona.
0: È buonissima, Lallo. Bene, allora io direi di iniziare questa puntata nel modo migliore.
2: Sì, mangiando una torta?
1: Ma no!
0: Allora, il modo migliore per cominciare la puntata è ascoltando uno dei fantastici messaggini dei nostri amici bambini, come per esempio quello che ci arriva da Celeste.
3: Radio Kids, ciao!
0: Ciao!
3: Mi piace sentire Rapunzel.
4: Ah. Vieni?
3: Celeste.
4: E da dove vieni?
3: Da... mia...
4: Fornia.
0: Ah. Ciao Celeste, un saluto a tutti gli amici di Formia, evviva, evviva, evviva! Bene, noi ti faremo sentire Rapunzel, e anche voi, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, è un giorno triste? Un giorno di rabbia? Siete contenti? Beh, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è...
5: 347-411-2726.
0: Ottimo! Allora, e noi tra poco faremo sentire a Celeste la canzone di Rapunzel.
1: Ah, Rapunzel mi sta molto simpatica e poi ha dei capelli meravigliosi.
2: Sì, lunghi e fluenti, quasi come la mia criniera.
0: Ah. E a proposito di Rapunzel e personaggi delle fiabe, vi faccio un annuncio!
2: Pepe, udite, udite!
0: Tra poco ci collegheremo con il mondo delle fiabe.
1: Bello!
0: E ascolteremo una principessa. Però prima ascoltiamo la canzone e poi arriva la sorpresa.
6: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E come vi avevamo promesso, ci colleghiamo con una straordinaria principessa, la mitica, superlativa, infaticabile, inarrivabile Cenerentola!
3: Che emozione!
0: Eccola! Cenerentola? Sono Armando di Big Bang.
3: Pronto? Non è il momento divagando, sono troppo indaffarata.
0: Cenerentola, mi chiamo Armando, vabbè, ma non ha importanza. Ma scusami, stai facendo le pulizie, immagino.
3: Ma cosa dici, pulizie?
0: Beh, di solito, insomma, Cenerentola, tu lavi, stiri, rammendi, insomma, sei una vera esperta di lavori domestici.
3: A dire il vero, sono alle prese con le lezioni di magia della fata madrina. Sto imparando a far comparire scarpette di tutti i tipi. E anche quelle di cristallo, naturalmente.
0: Ah, ottimo, Cenerentola, lezioni di magia. Ma allora stai andando al ballo dal principe?
3: Nah, niente ballo, niente principe. Quel torsolo è così noioso, l'ho lasciato.
0: No, scusami, Cenerentola, sono un pochino confuso. Ma non sei più fidanzata col principe?
3: Te l'ho detto, è noioso e poi non ride mai.
0: Vabbè, e allora sei tornata a vivere con la matrigna e le sorellastre?
3: Non ci penso proprio, vivo da sola e sto benissimo. Ah. Scusa divagando, devo riprendere la lezione. Ciao!
0: Ciao!
3: Salagadula, magica bula, bibidi bovidi bu, la la la la la la la la la la.
0: È incredibile, avete ascoltato, è una notizia sensazionale. Cenerentola non fa più i lavori di casa e non cerca più di fidanzarsi col principe.
4: Secondo me ha ragione, meglio soli
1: che male accompagnolati.
0: E poi devo dire che questa Cenerentola così rinnovata, beh, devo dire che sembra davvero felice e poi sta diventando un'esperta in magia e incantesimi.
4: Prima era sempre triste, poverina, non faceva altro che sospirare e sperare di poter andare al ballo. Chi l'ha detto che per essere felici e contenti bisogna aspettare il principe azzurro?
1: Mm. Beh, certo, di adesso non tutti i principi sono principeschi come me.
0: Io un principesco come Lallo lo aspetterei, infatti. E allora brava Cenerentola! E per festeggiarla direi di ascoltare la canzone dei suoi amici topolini.
5: Every time she finds a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella, Cinderella!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonni, mamme, papà, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armadissimo.
0: E oggi abbiamo avuto un ospite davvero speciale, direttamente dal mondo delle fiabe, niente meno che Cenerentola.
1: Wow.
0: E a quanto pare, beh, la nota fanciulla, poi principessa, è cambiata davvero, no?
1: Eh sì, non si fa più comandare dalla matrigna e non vuole a tutti i costi conquistare il principe.
0: Proprio così. Ma adesso la nostra puntata volge al termine. Salutiamo i nostri amici e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra strepitosa avventura in compagnia della banda di
2: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte insieme alla nostra amica Lella. E grazie anche all'amico Piero Marcelli che non perde mai di vista il nostro amico Lallo. E poi ancora grazie alla nostra amica Lorenza Cingoli per i testi che pensa e scrive insieme a me. E infine un ringraziamento gigante per la nostra amica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Sofia Gallo e mi occupo di letteratura per bambini e ragazzi da moltissimi anni e ho scritto molti molti libri. Quest'ultimo che vi presento si intitola Un sogno alto 8000 metri perché è la storia di Junko Tabei, la prima donna a raggiungere la cima dell'Everest, il tetto del mondo, alto 8849 metri. Junko Tabei fu una donna davvero straordinaria. Non soltanto fu una grande alpinista, ma anche una viaggiatrice, un'esploratrice, una musicista, una madre, e praticò la montagna tutta la sua vita, perché scalò non soltanto altre montagne in Himalaya come l'Annapurna, ma anche le più alte montagne di tutti i paesi del mondo. E lo fece soltanto in compagnia di altre donne, forti, determinate, appassionate, coraggiose, generose come lei. Volle proprio dimostrare con queste sue imprese e questa sua passione che le donne possono tutto e come lei possono arrivare sul tetto dei loro sogni. Junko Tabei è stata importante anche per altre iniziative perché ha trasmesso la sua passione ai ragazzi, in primis ai ragazzi della sua terra, il Giappone, e poi ai ragazzi di tutto il mondo, creando ovunque associazioni giovanili di escursionismo, e ha testimoniato, e ha progettato e ha scritto proprio per questa sua passione si diffondesse ovunque. Poi ha dato vita anche a una fondazione con il grande alpinista Reinhold Messner per difendere la pulizia della montagna. La montagna è avventura, è natura, è paesaggio, ma deve restare incontaminata, pulita. Quindi, se noi andiamo in montagna e se Junko ci trasmette questo suo amore come ha fatto con tanti che l'hanno conosciuta ed ascoltata nelle sue numerosissime conferenze dopo le sue grandi imprese, dobbiamo ricordarci sempre di non lasciare mai alcun rifiuto sul nostro cammino. Il libro Un sogno alto 8000 metri è pubblicato dalla casa editrice Libri Volanti di Pisa, ideata e diretta da Fabrizio Felici, ed è magistralmente illustrato dalla giovane Valentina Andaloro, che ha sposato davvero la passione per i monti, sia per le montagne vulcaniche del Giappone più basse, sia per le grandi alte montagne himalayane e i loro ghiacciai. E il libro fa parte di una collana intitolata Sfide, che vi racconterà la storia di altre donne straordinarie. Quindi a tutti buona lettura e buona montagna. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
3: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
0: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
4: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
0: Sì.
4: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
3: Fai piano però,
0: Ma a fare cosa, Lallo?
3: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
4: Lallo!
0: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
4: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
0: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
3: Ma scegliela io!
4: No, prima io!
3: Prima io!
0: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
4: Il radiovoto?
0: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
4: Va bene.
0: E allora, andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rocket.
1: Lallo, non si dice rocche.
2: Allora il rocket.
1: Neanche recche. No. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano.
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi, il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero. Che bella la musica della natura, io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola,
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo. Cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, come la batteria.
1: Bravo, ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì. Via!
1: Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah, no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce, quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
3: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
3: Votate rock, rock, rock,
2: dance, dance, dance, dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
3: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, rock. Dance.

Noi siamo i sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirullaleo, piripillullaleo.
1: Sorrisaraki, sorrisaraki,
0: se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisaraki.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente,
3: giocattoli, automobili, una casa più accogliente,
2: e come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se vinci questo pipì,
3: se vinci questo pipì, quanto sogno realizzare.
4: Allora, adesso prova tu.

you're gone.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! E

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao, ciao zappacolta!
2: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
3: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
4: No, prima voglio finire il mio castello.
2: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
3: Aldo, possiamo giocare con te?
5: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
2: Aldo è indeciso. Poi annuisce con un sorriso, rendendo felice la sorella.
4: Va bene.
3: Bravo, Aldo. In tre finirete prima.
5: E così potrete tornare a casa.
2: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
3: Ecco fatto. Castello finito.
4: Evviva!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
3: Zilia, è il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
1: Ciao Luisa!
6: Ciao Aldo! A presto!
4: Ciao!
2: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta, che ha un'aria felice.
3: Ciao Lampadino!
7: Ciao Caramella!
3: Ben arrivati!
1: Ciao Zampacorta!
7: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
1: Che bello!
5: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
7: Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: Lampadino, Caramella e Zampacorta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
3: Zampacorta, dov'è Pingio?
7: Qui non c'è e non capisco perché.
2: Si avvicina a Papà Yak.
8: Zampacorta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
7: Purtroppo no, Papà Yak.
3: C'è una sola cosa da fare.
5: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
7: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.
2: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
7: Eccolo giù, Pingio!
3: Sembra in difficoltà. Raggiungiamolo.
7: Pingio, cosa ti è successo?
8: Ciao, Zampacorta. Ciao, amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire.
5: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
8: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
2: Lampadino si fa pensieroso.
3: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
5: Certo, Lampadino!
3: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
5: Giusto! E noi lo aiuteremo!
8: Ottima idea! Mettiamoci al lavoro!
2: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e cuccioli stanno andando via.
7: Si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via.
3: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
5: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
8: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
1: Sì!
5: Che dobbiamo fare, Pingio?
8: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
2: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zampacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
8: Sono Pingio, Zampacorta e i suoi amici!
4: Ma cosa stanno facendo? Sembra di essere al circo!
2: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
1: Oh!
8: Oppla!
9: Voilà! E questo è l'ultimo.
2: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
10: Bravi!
2: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
9: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
2: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
3: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
9: Ecco a voi, cuccioli!
2: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
10: Evviva!
2: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
7: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo a CC.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Sono molto felice di essere qui con voi e ho pensato questa sera di cantarvi una canzone per dire a ognuno di voi ti voglio bene mille, di più, 1100, di più, 1200. Bambini, vi voglio tanto, tanto bene e spero che questa musica vi faccia sentire tutto l'amore che c'è attorno a voi. Ora chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

che si apre sul tuo viso e guardo nei tuoi occhi, la neve è tutta a fiocchi.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

What's that? What's that? What time? All right.